קשה יהיה Mas sì, la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice.